0: Yesu.
1: Asante Yesu.
0: Ngesani.
1: Tuombe sasa.
0: Na mredio yake na mgane.
1: Shika redio na ushike imani.
0: Na mgufu sa Mungu itashuka
1: mani. Amo jorge yake mnateta mchoki.
0: Ogo tinye ni mnyani nerwe.
1: Ata we mgonjwa baulali.
0: Nebune lugeti.
1: Unapitia vita.
0: Chopage ni guni.
1: Uchiandae sasa.
0: Na mechoba kibale.
1: Mungu ataanza sasa kwa kibale.
0: Ngesani.
1: Tuombe.

ci tane ko ak pesa gora ko ci tane gure ci rona ba 492 ki mutay ne ba 100 ci wan ba 978 ak ci tane gure Gabriel ne ba 02225 susan ne ba 025 kaba bi tamano kima bi 20 kima bi 20 Pick 20 star 441 hash star 441 hash kima big 20 daddy